0: Rybotop.
1: Yes. Karugano wegorere tigiti waku umwe wa kere mwega ona wagatatu ona wakana ona wagatano. Vocha ziko hapa. Vocha ni forte. *624#. Karugano by Kamoko. Udane kyaraji. Dukaina miraji hetukatina ajia kuagora tigiti ha.